0: ti ho scritto una canzone. Una canzone d'amore. Come se fossimo in una poesia. E adesso vivremo in quella fantasia.
1: Delta FM, Delta FM 88.9, la radio en terre de Camargue.